wonderful situation.

Don't get out of the

Music! That's right. Music!

Halo. And there is no love, save.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

madama sofferente, lo rivende all'offerente che è il migliore dei compagni. Ma in Italia il fotte e magna è normale sta ministra, la ministra a cui si mostra senza veli sulla splendida rivista. Chi l'ha visto? Cielo, cielo, cielo manca,

Chronic in my house. Chronic in my house. Chronic in my house.

is a dark sky, but everyone is high. And I feel like

Pensa, ti facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

Thank you.

0: Simone.
1: Sì, presentiamoci Mario, presentiamo.
0: Siamo Radio Menta, cooperativa Lotta, alla 420esima puntata e adesso...
1: Sì, chi c'è in studio? Chi c'è? Parliamoci.
0: C'è, ma...
1: Ma presentiamoci. Avanti.
2: Non c'è Ciro.
0: Mario.
3: Massimo.
4: Thomas.
5: Vittorio.
1: E alla regia ci sono io, Paolino. Buongiorno a tutti.
0: E adesso il brano di Ciro.
2: Va bene. Ok, adesso vi presento Giorgia con... La cura per me.

0: Adesso abbiamo Massimo.
1: Grazie a tutti. Oggi presento.
2: C'è sto fischietto che, che ci vuole sempre far compagnia. Va bene. Cioè, adesso in diretta è un po' difficile rimediare. Comunque andiamo avanti. Scusa Massimo.
1: Niente. Il brano che presento oggi è del leader Rooster, che è un blues, non so di chi. Quindi in versione Rolling Stone, spero che vi piaccia, piccolo galletto rosso, ascoltiamocelo.

0: E adesso abbiamo Thomas.
1: Sono Thomas, presente prima canzone, Baby Care, da 0 a 100. Buona ascolto.
2: Ok, sta arrivando Thomas, un secondo, eccola qui.

0: La mia prima canzone è un brano di Yuri Beretta dal titolo Cos'è, dall'album L'esercizio della gentilezza. Nella canzone Cos'è del mio amico cantautore Yuri Beretta c'è un importante riferimento al puro, vero, primo amore, nel cui abbraccio tutto è pace. Vai Paolo.
1: Vado. Eccolo. Oddio. Mi auguro male.
2: Cos'è che si muove dietro gli alberi?
3: Sono ombre nere, lì per spiarmi.
2: Cos'è che si muove dietro gli alberi?

cos'è che fa la guerra e uccide l'uomo? Ma chi lo sa cosa sarà? Cos'è che fa la guerra e uccide l'uomo?

0: eccoci qui, scusate, ero un po' distratto, però dovremmo avere Anita, Elena al telefono. Elena, ci sei? Elena, ci sei? L'abbiamo tolto il viva voce, non so perché, ma
1: non da contatto.
0: Aspettate un attimo. Elena, ci sei? Elena?
1: Ho problemi di telefono.
0: Elena?
1: Non si sente.
0: Proveremo a cambiare telefono e andiamo avanti. Andiamo avanti, che il prossimo brano è quello di Vittorio.
2: Vittorio.
3: Okay? Sì. Vi presento Lenny Kravitz con la canzone California. Il brano che vi presento fu un grande successo. Quando uscì, Lenny cercò di esprimersi in un modo diverso. Sappiamo tutti che Lenny Kravitz suona moltissimi strumenti, tutti al massimo livello. Questa canzone parte con una chitarra ritmica che poi riempie tutto lo scenario.

canzone. Lui ha sempre delle abilità vocali molto interessanti, c'è un assolo di chitarra molto bello che poi si traduce nella ripresa della chitarra ritmica. È una canzone stupenda, parla della California, meta del sogno di molti, con il suo mare, l'America vista con l'occhio del divertimento, della spensieratezza, vista come punto di fuga dei nostri sogni. Grazie e buon ascolto.

0: E adesso abbiamo Paolino.
1: Grazie, grazie, grazie ancora. Un attimino, preparo il mio brano. Un attimino solo, però nel frattempo che lo fermo, ok, dico due cose. Allora, prima di presentare il mio brano, vi ricordo che questa è la 420esima puntata di Canguro. Per ascoltarci in diretta col vostro dispositivo, scaricate l'app Share Radio e poi ascoltate la diretta o attraverso la stessa app o sul sito shareradio.it. Alla pagina Radio Menta ci sono i podcast, compreso tra qualche ora quello di oggi. I podcast sono i nostri podcast, sono anche su mixcloud.com. Nel campo di ricerca scrivete radio-menta. Se volete scriverci per qualsiasi cosa, scrivete a radiomenta@cooplotta.org. E l'ultima informazione è che a breve, ormai oggi è il 24 giugno, il prossimo 2 luglio registreremo una nuova puntata del podcast A Coffee with the Blowers, un caffè con il cavallo blu, omaggio a Marco Cavallo. E il tema di questa nuova puntata, di questo nuovo podcast, sarà il lavoro in area salute mentale. Allora, detto questo, il mio primo brano. Il mio primo brano è di un artista che si chiama Colin James, canadese, c'ha più o meno la mia età, agosto 1964. L'album è del 1995, che si chiama Bad Habits Date. Bad Habits. Il titolo del brano è Standing on the Edge. Scusate la cattiva pronuncia, è quello che posso fare. Buon ascolto.

0: Sono Tomas, presente Massimo.
1: Grazie per la parola. Ho perso la fila della scaletta, non mi trovo più. No, niente, adesso...
2: È un brano che non puoi non ricordare, è famosissimo.
1: Lo so, però volevo dire, torniamo ancora con i Rolling Stone, la canzone Miss You. Devo dire che la copertina di questo album qua è spettacolare. La canzone è bella.
2: Ma perché, scusami Massimo, l'album da quale tratto si chiama proprio Miss You?
1: Non sai che non lo so, non mi ricordo. Vabbè. Non mi ricordo. La canzone è sicuro, guarda. E l'album non lo so. E niente, questa copertina è bellissima. E adesso diamo fuoco alle polveri e ascoltiamo.
2: Va bene, eccolo qui. Rolling Stone.
3: Un po' le fiamme.

Dog.

0: E adesso abbiamo di nuovo Paolo.
1: Sì, non è che voglio essere dominante, ma manca qualcuno oggi e la scaletta è un po' subordinata a questo, diciamo. Quindi eccoci
2: pronto.
1: Qui. Cosa? Pronto? Pronto?
2: No, volevo, è lui? Dire, volevo dire una cosa, mi è venuto in mente adesso.
1: Anche due.
2: La canzone Miss You è nell'album Tattoo You, dei Rolling Stones.
1: Ok, perfetto.
2: Grazie.
1: Allora, io vi presento un brano dei Teams, che sono stati un gruppo nordirlandese che si sono formati a Belfast nel 64, capitanati da Van Morrison. Quindi niente da dire. L'album, il brano dal quale è tratto questo brano, è un brano dei Team con Van Morrison, non so perché, comunque c'è anche lui. L'album si chiama Team Again, del 1966. Il nome del brano, Thomas, puoi aiutarmi per favore?
3: It is all over now, Baby Blue.
1: Ok, grazie.
3: Adesso è tutto finito, Baby Blue.
1: Ok, ti ringrazio. Buon ascolto.
2: Oh, what's that?

0: Adesso passiamo la parola a Ciro per la sua canzone.
1: Adesso vi mando la canzone Riccione scritta da Tommaso Paradiso, The Journalist, cantata.

0: E ora diamo la parola a Thomas che ci presenterà la sua canzone.
1: Sono Thomas, presento la seconda canzone, Bianchi, Allo, buona ascolta.

0: E adesso abbiamo Elena.
1: Proviamoci ancora, vediamo. Elena, ci sei?
2: Sì.
1: Benissimo. Allora, ti abbiamo catturato in extremis, presentaci il tuo primo brano.
2: Allora, il mio primo brano è un brano di Shakira, che è il brano che ha aperto i mondiali, in realtà. Sta andando fortissimo, e recente, risale a metà mese, quando il giovedì sono partiti i mondiali. Allo stadio, le ha fatto uno show incredibile, allo stadio grande del Messico, e insieme a Bocelli e insieme a questo giovanissimo rapper. La canzone è Dai Dai, ed è una specie di tormentone, e in realtà è un pop globale. È un po' avanguardistico, globale, perché sono tante lingue tutte diverse, ed è un inno di gioia, insomma, di festa. Auguriamocelo tutti quanti, e grazie ragazzi, volevo solo dire che domenica c'è stata la giornata dell'immigrato, e domenica c'è stato il solstizio, quindi è iniziata l'estate. Viva l'estate, ragazzi!
1: Viva. È arrivato un po' in anticipo, comunque va bene. Possiamo mandare il tuo brano, Elena?
2: Certo che lo puoi mandare, solo che non posso sentirlo. Ok, ciao!
1: Ciao!

0: sono Thomas, presente Mario.
1: Il secondo brano che vi porto è di Adriana Vasquez, dal titolo Snodo. Viene dall'album Tactus. La canzone è molto breve, ma comunque mette in luce la bravura alla voce e al pianoforte di Adriana Vasquez. E la canzone invita a pensieri allegri e a cogliere l'attimo.
2: Scusami Mario, io ricordo tempo fa che hai già proposto questa artista e mi ricordo, c'è un grado di parentela con questa.
1: Sì, è mia cugina, è di Trieste.
2: Ok, mi ricordavo bene. Ah, madonna mia. Ma questi fischi che ci accompagnano. Va bene, ascoltiamolo.

0: Sono Tomas, presente Vittorio.
1: Ciao, vi presento Bon Jovi con la canzone It's My Life. Il brano che vi presento è molto importante. Infatti, quando uscì, ebbe un notevole successo. L'artista Bon Jovi sono tanti anni che calca le scene e ci ha abituati sempre a successi travolgenti. In questo caso ci sono molte chitarre, c'è una base che dà l'idea di una tensione, dà l'idea di qualcosa che non funziona, come se in una vita stupenda qualcuno dovesse stare attento ad avversari scomodi o a qualcuno che lo tiene in una posizione di rischio. Lui nella canzone dice: io sto vivendo per sempre, come se volesse sottolineare che lui vuole sicuramente ricamare la bellezza del suo vivere, ma potrebbe anche vivere per sempre, e quindi vuole avvisare eventuali avversari che la bellezza della sua vita non è oggetto di eventuali contestazioni da parte degli avversari. Grazie, buona scuola.

0: e adesso abbiamo Elena.
1: Ciao ragazzi.
2: Perfetto.
1: Buona vita.
2: No, che fischio. E parla con Elena.
0: Elena. Ciao.
1: Dimmi.
0: Vai.
1: Ecco, allora il secondo brano è di Orietta Berti, perché è una grande, eccezionale, perché lei ha sotto i 90 anni, ma è giovanissima dentro nello spirito.
2: Che è successo? L'abbiamo persa?
0: Oh, ed è...
2: Elena, ci sei?
0: Non la sento più.
2: Vabbè, allora mandiamo questo brano di Orietta Berti che si chiama Quadri, cuori, picche e fiori. È caduta anche la linea, ho sentito il bip. E quindi Elena ci propone questo brano. Pazienza.

0: Ebbene, abbiamo terminato questa puntata, un po' faticosa, molte assenze improvvise, però ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, abbiamo avuto anche problemi con Elena un po'.
0: Sì, quelli di connessione, Elena partecipa da remoto per suoi motivi e anche lei ha avuto un po' di difficoltà. Va bene, comunque ci siamo riusciti, la 420esima puntata di Cangulo si conclude qui. Se avete voglia di riascoltare questo podcast o quelli precedenti, shareradio.it, cercate la pagina Radio Menta e ci sono gli ultimi 57, mi pare, podcast. Se li volete ascoltare su Mixcloud, andate su mixcloud.com, campo di ricerca, scrivete Radio Menta con la R e la M maiuscoli e il trattino basso tra Radio e Menta. Volete scriverci, volete collaborare con noi, volete venire a trovarci, volete dirci qualcosa, scrivete radiomenta@cooplotta.org. Ho finito, ragazzi, giovanotti. Ci salutiamo tutti, io sono in regia, sono Paolino e a risentirci il prossimo mercoledì. E dico anche che il canguro quasi non si ferma per tutta l'estate.
1: Ciro,
2: Mario,
3: Massimo,
4: Thomas,
1: Vittorio.
0: E con questo ci salutiamo tutti con il nostro brano di coda che abbiamo scelto ormai già da un po' di tempo, che è, qualcuno lo vuole dire? Qualcuno che non se lo ricorda?
1: Quello di Cat Stevens.
2: Esatto. Cat Stevens, Where Are You?
0: Esatto. Ci salutiamo con Cat Stevens, buon ascolto, buon tutto e a risentirci mercoledì prossimo.
3: Ciao a tutti.
0: Oh, che ho fatto? Stavo rifacendo partire di nuovo.
5: Mario è
0: facile. Sì, infatti è un po' diverso.
5: Mario,
0: eccolo qua.
5: Siamo fan di Cat Stevens.

White was everywhere. But where have all blue violets gone?

0: Come to me faithfully. Surrender to me splendidly.
1: Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

nei discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare, ed io

No.